0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: La città di Treviso, con altre 11 in Europa, ha firmato il Green City Accord, intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione di rifiuti e incentivando l'economia circolare. Treviso si conferma così un modello di sostenibilità e innovazione e una città sempre pronta a sviluppare iniziative che valorizzino il territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale.

0: Planet News.
1: Inizia domani, 25 gennaio, la terza edizione dell'iniziativa Il Bottigliolio va a scuola, un progetto promosso dal Comune di Novara, patrocinato da Legambiente e dal Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli Vegetali Esausti. È una sfida tra i bambini e le bambine della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio.
2: La missione è quella di rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente, anche attraverso la raccolta dell'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie. Olio che verrà portato a scuola e che contribuirà a preservare le acque e creerà nuova materia. Lo sappiamo da tempo, è veramente un crimine versare olio delle fritture, quello dei cibi anche in scatola, negli scarichi di casa nostra.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Planet News.
1: In Florida un esperimento all'apparenza fantascientifico promette benefici concreti: il rilascio controllato di zanzare geneticamente modificate per contrastare la diffusione di malattie. La protagonista di questa iniziativa è una specie che rappresenta solo una piccola percentuale delle zanzare della regione, ma è responsabile di quasi tutte le infezioni trasmesse all'uomo.
2: Il traguardo più importante è la modifica genetica dei maschi della specie, che sono portatori di un gene autolimitante, progettato per uccidere le femmine della prole, lasciando sopravvivere soltanto i maschi. In questo modo, generazione dopo generazione, le zanzare femmine, quelle che dovrebbero trasmettere i virus, collesserebbero naturalmente senza l'uso di pesticidi.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Per oltre un secolo se ne erano perse completamente le tracce. Il coniglio Omiltemi era diventato una sorta di leggenda tra biologi e appassionati di fauna selvatica. Avvistato per l'ultima volta nel 1904 e poi più nulla. Nessuna conferma, solo racconti vaghi e ipotesi mai dimostrate. Fino ad oggi, nelle remote fitte foreste pluviali della Sierra Madre del Sur in Messico, questo piccolo mammifero è finalmente riapparso.
2: Il ritorno dell'Omiltemi non è solo un evento simbolico. Questo coniglio è una pedina essenziale per l'equilibrio dell'ecosistema locale. È preda naturale di puma, ocelot e gufi, ma contribuisce anche alla dispersione dei semi, aiutando la foresta a rigenerarsi. La sua presenza è quindi un indicatore positivo della salute dell'ambiente.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

Viola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Dalla Polinesia francese arriva una speranza per la conservazione dei coralli di tutto il mondo. Esattamente nell'atollo di Tatakoto, un gruppo di scienziati ha scoperto quelli che sono stati definiti supercoralli, che sopravviverebbero anche in acque molto calde. Quello che gli studiosi vogliono capire ora è se il caso degli esemplari di Tatakoto sia isolato o se si sia verificata una vera e propria trasformazione genetica per adattarsi ai cambiamenti. Per farlo hanno prelevato alcune talee e le hanno piantate in un altro arcipelago con caratteristiche simili. Se l'esperimento dovesse attestare la trasformazione genetica dei coralli, potrebbe aprire la strada a una possibile riforestazione nelle zone più fragili. Una grande speranza che però andrà studiata e analizzata a fondo.

0: Planet News.
1: Camminate, esplorazioni sui fiumi, anche di notte, immaginate, incontri con tradizioni antiche e con anche libri che parlano di fiabe, che raccontano proprio il bosco, e tutto questo è davvero molto emozionante. Immaginate anche le osservazioni con il telescopio, tutto questo per la cura degli alberi.
2: Coinvolge 12 aree verdi dell'Umbria, da riscoprire un po' alla volta nell'arco di 4 mesi, la 10ª edizione della Festa dei Boschi, partita domenica 13 aprile dai boschi delle colline di Tuoro sul Trasimeno. Ai boschi delle colline di Tuoro sul Trasimeno.

0: Planet News.
1: La Tari, la tassa sui rifiuti per i possessori di immobili, cambierà nel corso del 2025. Non un semplice aggiornamento, ma una vera e propria trasformazione per incentivare comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.
2: Il nuovo sistema premierà cittadini che producono meno rifiuti indifferenziati. Ora la Tari è calcolata e si paga considerando la superficie dell'immobile, il numero dell'immobile che lo abita, ma da quest'anno scatta la tariffa puntuale. La tassa sarà influenzata dalla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati che ogni nucleo familiare produrrà.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nella riserva biologica di Abu Farì, gli agenti dell'Istituto Chico Mendes hanno rilasciato circa 4.900 piccoli di tartaruga a Rao, nel Rio delle Amazzoni, come parte di un cruciale programma di conservazione. Abu Farì è una delle principali aree di nidificazione, dove le uova sono monitorate e protette dal bracconaggio e dall'inquinamento, minacce che affliggono questa specie vulnerabile. Il rilascio di quasi 5.000 esemplari, inclusa la presenza simbolica di un rarissimo esemplare albino, sottolinea la fragilità dell'ecosistema e l'impegno a proteggere la biodiversità amazzonica. Ogni schiusa e rilascio sono un passo determinante contro la deforestazione e la crisi climatica in questo cuore verde del Brasile.

0: Planet News.
1: In Piemonte il comune di Verbania ha lanciato un nuovo progetto che unisce amore per gli animali e anche sostegno concreto a tutti quelli che vivono in quella zona. Chiunque adotti un caner over 10 anni, con più di 10 anni dal canile municipale, riceverà un rimborso completo delle spese veterinarie.
2: Il progetto, intitolato Adotta un cane anziano over 10 anni, offre un pacchetto di agevolazioni sanitarie a chi decide di dare una seconda possibilità a un amico a quattro zampe senior. Il comune quindi rimborserà le visite veterinarie, le prescrizioni mediche e le vaccinazioni annuali, purché tutte le spese siano regolarmente documentate con fattura o ricevuta fiscale del veterinario scelto dall'adottante.

0: Planet News.
1: Nessuno poteva immaginare che la raccolta dei tappi di plastica in Italia potesse diventare un fenomeno di costume, eppure anche un successo. Si moltiplicano ogni giorno le associazioni di volontari impegnati in questo tipo di lotta allo spreco, al rifiuto, con la possibilità di una nuova vita per una materia tanto inquinante. A Brescia, di recente, grazie alla raccolta di plastica degli alunni, sono stati pagati i rifornimenti di cancelleria, come nel Viterbese, dove invece si sono comprate penne e quaderni per tutti i ragazzi. Il prezzo del riciclo non è altissimo, perché sono 150 euro a tonnellata, ma il campo di azione è veramente enorme. Ci sono i tappi di plastica in quasi tutte le varie bottiglie di acqua e di bibite, quelli per i flaconi di sapone e di shampoo, e ancora quelli dei contenitori di creme, penne e pennelli, insomma un universo veramente sterminato, dal quale si può anche ricavare qualche prezioso contributo per il nostro sistema sanitario e dell'istruzione.

0: Planet News.
1: In Cina, un gruppo di ricercatori ha trasformato il bambù in un materiale plastico rigido, biodegradabile ed estremamente resistente, offrendo un'alternativa concreta ai derivati del petrolio. A differenza delle bioplastiche flessibili già in commercio, questa innovazione punta a sostituire le plastiche dure, quelle di auto, elettrodomestici e utensili, tra le più difficili da riciclare. Il nuovo materiale è robusto, facilmente modellabile e si decompone completamente nel terreno in soli 50 giorni. Riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Economica e riciclabile, questa bioplastica potrebbe presto competere con i polimeri tradizionali e segnare una svolta contro l'inquinamento da plastica.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ai, ai, ai.
1: Planet News.
2: Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha rilevato che i pesci pagliaccio stanno diventando sempre più piccoli in risposta all'aumento delle temperature oceaniche. Questo fenomeno, soprannominato Shrinking Nemo, rappresenta un adattamento alle ondate di calore marine che riducono l'ossigeno disponibile e aumentano lo stress metabolico. I pesci più piccoli, con un rapporto superficie-volume maggiore, riescono a disperdere meglio il calore e sopravvivere in ambienti più caldi.
3: Tuttavia, questa riduzione di taglia potrebbe compromettere la simbiosi con gli anemoni e alterare gli equilibri delle barriere coralline. Il caso dei pesci pagliaccio non è isolato, altre specie marine stanno mostrando cambiamenti simili, segnalando l'impatto diffuso del riscaldamento globale sulla biodiversità marina. Questo studio rappresenta un forte campanello d'allarme sulla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e proteggere gli ecosistemi marini dal cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba sarà dal 22 al 24 marzo centro sperimentale della progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo con The Island I Would Like, un evento in 3 giornate intense di confronto, immersione e creazione tra cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche per immaginare e progettare l'isola ideale del futuro. Un progetto che vuole fornire strumenti concreti e dati per accompagnare le isole mediterranee verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
2: In questa situazione, in questo contesto mediterraneo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici, progetti come questo dimostrano proprio che la transizione ecologica è possibile, ma deve essere condivisa, partecipata e coerente con le specificità locali. The Island I Would Like dimostra come ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione possano fare in modo di convergere per generare nuovi percorsi di sviluppo sostenibile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: La vera rivoluzione per le famiglie con animali inizia in Piemonte. La regione, insieme alla LAV, hanno rinnovato l'accordo per 16 ambulatori di veterinaria sociale. Un importante servizio che raggiunge una platea potenziale di 120.000 nuclei familiari da più di un anno in 8 città del Piemonte. Chi è in difficoltà può vaccinare, visitare e avere trattamenti antiparassitari per i loro cuccioli.
2: Un servizio che offre evidentemente sollievo alle tante persone sopraffatte dai costi elevati delle cure veterinarie. La regione Piemonte è la prima in Italia ad aver avviato un servizio di assistenza gratuita per le persone seguite dai servizi sociali e si è dotata di una legge approvata nel 2024 dedicata al benessere dei nostri piccoli amici.

0: Planet News.
1: Bird Aid è un progetto innovativo ideato per offrire primo soccorso urbano agli uccelli feriti, rendendo la cura accessibile anche a chi non ha competenze veterinarie. Il cuore dell'iniziativa è una stecca biodegradabile realizzata con materiali naturali come guscio d'uovo, agar e amido di patate, pensate per immobilizzare delicatamente ali o zampe danneggiate.
2: Esistono tre versioni colorate della stecca: giallo, verde e rosso, ognuna corrispondente ad un diverso livello di gravità dell'infortunio, facilitando così l'intervento anche da parte di non esperti. Ogni kit include un QR code con guida illustrata per l'applicazione corretta. Bird Aid è più semplice di uno strumento, rappresenta un invito a prendersi cura della biodiversità urbana.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Germania è stato inaugurato un impianto di riciclo innovativo che trasforma rifiuti plastici in materiali per la costruzione di strade. Questo sistema permette di ridurre significativamente l'uso di plastica vergine e di diminuire l'accumulo di rifiuti nelle discariche e negli oceani. L'iniziativa, sostenuta da enti pubblici e privati, offre una soluzione sostenibile per la gestione dei rifiuti, creando anche nuovi posti di lavoro nel settore dell'economia circolare. L'obiettivo è diffondere questa tecnologia in altre nazioni per promuovere un futuro più green e responsabile.

0: Planet News.
1: L'Arabia Saudita ha lanciato la più grande iniziativa verde mondiale. Il piano prevede la piantumazione di 10 miliardi di alberi nel regno e la creazione di riserve naturali su oltre il 30% del territorio, aumentando di 12 volte la copertura arborea attuale. A livello regionale, coinvolgendo i paesi del Golfo, saranno piantati complessivamente 50 miliardi di alberi. Obiettivi includono ridurre le emissioni globali di CO2 del 4%, raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro il 2030, investire in idrocarburi puliti e riciclo con un'attenzione particolare alla biodiversità marina e al suolo molto degradato in Medio Oriente. Un esempio pratico è il Parco Nazionale di Tadik, dove sono stati piantati 250.000 alberi e sono state realizzate opere di ingegneria verde per rigenerare un'area precedentemente desertificata.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Svezia ha davvero fatto un lavoro incredibile nella gestione dei rifiuti. Meno dell'1% finisce in discarica, mentre nel resto del mondo questa percentuale supera addirittura il 60%. La strategia svedese combina responsabilità del produttore, tasse sui rifiuti, divieti di discarica e investimenti in energia rinnovabile. E grazie a queste politiche, oltre il 99% dei rifiuti viene riciclato e incenerito per produrre energia, riscaldando case e alimentando elettricità. Il risultato sorprendente è che la Svezia addirittura importa rifiuti da altri paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono critiche. L'incenerimento può scoraggiare pratiche più sostenibili come ridurre e riutilizzare, e dipendere dall'importazione di rifiuti potrebbe diventare un problema in futuro.

0: Planet News.
1: Il nostro paese è molto avanti nel riciclo della bioplastica compostabile. Il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto punte altissime, addirittura superando di 8 i punti percentuali dell'obiettivo europeo.
2: A crescere non è soltanto l'efficienza, ma anche l'estensione del servizio. L'85% della popolazione italiana è ora raggiunto da sistemi di raccolta e trattamento delle bioplastiche compostabili, con un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno. La spinta più forte arriva dal sud, dove regioni come Calabria e Puglia toccano la piena copertura.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Italia le comunità montane ospitano circa 3 milioni di persone tra Alpi, Appennini, Sicilia e Sardegna. E nonostante lo spopolamento e il cambiamento climatico, ci sono segnali positivi di ripresa grazie ad iniziative come quello della Green Community, che promuove progetti di sostenibilità ambientale e innovazione. Sono tante le regioni che hanno aderito, dall'Abruzzo alle zone intorno al Pollino e nel Lazio.
2: Questi progetti creano nuove opportunità, ma non bastano da soli a fermare lo spopolamento, che resta una sfida complessa legata anche a fattori demografici e sociali. Per invertire la tendenza è fondamentale offrire lavoro, servizi essenziali e infrastrutture moderne, soprattutto legate alla connettività digitale. Solo così chi vive in montagna potrà trovare motivi concreti per restare o tornare, sostenendo la rinascita dei territori montani, che da sempre rappresentano un patrimonio naturale e culturale fondamentale per il paese. Radio.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori svizzeri ha raggiunto un importante traguardo nel settore delle energie rinnovabili, o cioè utilizzare i funghi per alimentare batterie biodegradabili. Le batterie sviluppate dagli scienziati dell'EMPA appartengono alla categoria delle celle a combustibile microbiche, in cui i microorganismi convertono i nutrienti in energia generando elettricità. Secondo Carolina Reyes, ricercatrice del progetto, è la prima volta che vengono combinati due tipi di funghi per creare una batteria funzionale. Questa innovativa tecnologia potrebbe rappresentare una svolta per alimentare dispositivi in aree remote.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una protesi per mettere il turbo alle meduse e trasformarle in attente osservatrici dei mari. L'hanno ideata gli ingegneri dell'Università di Stanford nel tentativo di trovare un'alternativa ai robot subacquei, meno efficienti delle naturali e numerosissime creature in gelatina. Gli scienziati hanno messo a punto un dispositivo che regola e velocizza il moto propulsivo delle meduse, una specie di pacemaker che fa nuotare gli animali 3 volte più rapidamente.
2: Le meduse non hanno cervello né recettori del dolore. La nuova tecnologia, grazie ad un sistema wireless, assicura zero stress agli animali. Inoltre, tolte le protesi, continuano a nuotare come se niente fosse. Meduse cyborg che possono navigare per lunghi periodi raccogliendo parecchi fondamentali dati ambientali.

0: Planet News.
1: La crescita delle energie rinnovabili è inarrestabile, come dimostrano due esempi significativi, la Francia e la Cina. Nel 2024 la Francia ha raggiunto il 33,9% di energia da fonti rinnovabili grazie a un aumento del solare e dell'idroelettrico. Nonostante un mix energetico ancora dominato dal nucleare, la popolazione francese supporta fortemente la transizione verso le rinnovabili.
2: A livello globale la Cina ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie all'espansione delle energie rinnovabili, mostrando che anche paesi ad alta intensità di carbonio possono fare progressi. Il futuro delle rinnovabili appare promettente, con nuove tecnologie come l'eolico flottante in fase di sviluppo. Nonostante le difficoltà, la crescente accettazione pubblica e l'efficienza crescente delle tecnologie indicano che la transizione energetica globale sta accelerando.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a pill.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione Europea. I progressi sono tanti, ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare in pieno i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione Europea è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. È solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla legge dell'Unione Europea sul clima.
2: Il dato arriva dalla Commissione, che studia e poi rilascia le tabelle con tutti i numeri, con tutti i dati, su come i paesi facciano il loro su energia e clima. Piccola considerazione positiva: al 2023 le emissioni di gas serra dell'Unione Europea sono calate del 37%.

0: Planet News.
1: Le salviette umidificate, anche quelle biodegradabili, rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Non si disgregano facilmente quando smaltite in maniera impropria, possono persistere per lunghi periodi di tempo nell'ambiente.
2: Paesi come la Spagna sta mettendo in campo norme più severe, tra cui il divieto di smaltimento di salviette attraverso il water. E tutto questo sarà contenuto in un disegno di legge del Ministero della Transizione Ecologica.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Sono 14 milioni di tonnellate di microplastiche che si sono accumulate nel fondo degli oceani. Secondo i report ufficiali, l'8% di questo arriva da tessuti sintetici, ma di quanto in realtà stiamo parlando? Si parla di 200.000 e 500.000, tra 200.000 e 500.000 tonnellate ogni anno.
2: La maggior parte, per quanto riguarda l'industria tessile, viene rilasciata nei primi lavaggi e i settori del fast fashion hanno una grande responsabilità perché i capi durano poco, si deteriorano rapidamente perché sono di bassa qualità. È possibile ridurre o prevenire il rilascio di microplastiche aumentando progettazione e produzione sostenibili, adottando misure di controllo delle emissioni durante l'uso e migliorando lo smaltimento e il trattamento a fine vita.

0: Planet News.
1: Sono 273 i miliardi di tonnellate di ghiaccio persi dal 2000 a oggi solo nei ghiacciai continentali, esclusi quelli di Artico e Antartide, l'equivalente di 30 anni di consumo di acqua da parte dell'intera popolazione mondiale. È quanto emerge dal lavoro internazionale coordinato dal World Glacier Monitoring Service, pubblicato sulla rivista Nature, e condotto da scienziati dell'Università di Edimburgo e dell'Università di Zurigo, che hanno rilevato come finora, in questo secolo, i ghiacciai abbiano perso circa il 5% del loro volume totale. Le perdite regionali, inoltre, sono state molto variabili. Le isole antartiche e subantartiche, per esempio, hanno perso il 2% del loro volume. Secondo i dati della ricerca, un simile scioglimento sta portando a una maggiore perdita di risorse regionali di acqua dolce e a un innalzamento dei livelli globali del mare a ritmi sempre maggiori.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio condotto dall'Università di Düsseldorf mostra che il riscaldamento globale e l'acidificazione degli oceani rendono i denti degli squali più deboli e vulnerabili. Le acque più acide simulate in laboratorio hanno causato crepe, buchi e un deterioramento strutturale nei denti esaminati.
2: E nonostante gli squali possano rigenerare i denti, i costi per farlo in un ambiente ostile aumenterebbero tantissimo. I ricercatori hanno deciso e hanno stabilito che mantenere il pH degli oceani vicino ai livelli attuali è importantissimo proprio per mantenere la sopravvivenza di questa specie di predatori marini, anche piccoli, perché i danni ai denti possono compromettere la capacità di caccia e influire su tutto l'ecosistema.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo viene perso o sprecato e questa percentuale sale al 50% nel caso dell'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Tuttavia, capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi o addirittura già sugli scaffali dei supermercati.
2: Una startup torinese ha sviluppato così P-Fresh, una tecnologia all'avanguardia, un piccolo bollino biodegradabile della dimensione di una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura dove rilascia sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. P-Fresh assicura una maggiore durata della freschezza di prodotti come agrumi, uva, ciliegie, fragole e prodotti di bosco, riducendo la necessità di trattamenti chimici dannosi per l'uomo.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sport. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.

0: Planet News.
1: Amici, attenti a meditare con l'incenso, perché si può distruggere l'ambiente. A inizio gennaio il Parco Nazionale del Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha celebrato un evento straordinario: la nascita di due gorilla di montagna gemelli. I piccoli maschi e la madre Mafuko, di 22 anni, sono in buone condizioni. Si tratta di un evento rarissimo, poiché i parti gemellari rappresentano solo l'1% dei casi in questa specie, che solitamente partorisce un solo cucciolo ogni 4 anni. Questa nascita porta la famiglia Bajeni, uno dei gruppi più importanti dei Virunga, a 59 individui, con contributo vitale per una specie ancora minacciata. Nonostante le sfide del territorio, segnato da bracconaggio e conflitti, questo lieto evento simboleggia la resilienza della natura. I primi mesi saranno critici per la sopravvivenza dei piccoli, ora costantemente monitorati dai ranger del parco.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione Cima.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri e fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento, Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi. E questo il tremendo campionario dei rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato nel 3 barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Anien e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia Fa Buon Gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna.

0: Planet News.
1: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
2: L'idea è bellissima, i visitatori si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosaria, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio ma di portarlo a casa.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 chilometri quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima. Radio 1.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione.

0: Planet News.
1: Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette Smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali, ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo, che viene rappresentato dal ministro dell'Agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I just can't stop loving you. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta. Radio 1.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi. Talk to me.
0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 deleghe, il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca. Sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda, e anche in Costa d'Avorio, ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.

0: Planet News.
1: La foca monaca è tornata a nuotare nelle acque del canale d'Otranto tra Puglia e Albania dopo decenni di assenza. Gli avvistamenti sempre più frequenti lungo la costa pugliese fanno ben sperare e non sono frutto del caso. Sono il risultato concreto del progetto Sea Life, un'iniziativa nata per monitorare, proteggere e tutelare questa specie a rischio nei mari italiani.
2: La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie più minacciate d'Europa. Solitaria, timida e sempre più rara, aveva abbandonato le coste italiane a causa di inquinamento, pesche intensiva e disturbo umano. Il fatto che stia ricominciando a farsi vedere è un segnale prezioso che racconta di ecosistemi marini in lenta ma possibile ripresa. Un piccolo miracolo del mare che ci ricorda che la natura può tornare se lasciamo spazio.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente l'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.

0: Planet News.
1: La nacchera di mare ha bisogno del nostro aiuto. Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, Pinna nobilis, rischia seriamente l'estinzione, con conseguenze nefaste su biodiversità ed equilibrio dei nostri ecosistemi marini. È infatti un eccezionale filtratore, riduce la torbidità dell'acqua e svolge un importante ruolo ecologico, di cui beneficiano molte altre specie. La colpa è di un batterio arrivato dall'Africa e di un protozoo autoctono, che hanno decimato una specie un tempo comune.
2: I ricercatori di questo progetto europeo si stanno impegnando in massa per salvare dall'estinzione proprio le nacchere di mare, come diceva Rosaria, traslocandole nell'area marina di Capio Morton, vicino alla Francia, prelevandoli dalla laguna di Venezia, dove ancora esistono, dove ancora è possibile trovarli. Altri interventi interesseranno invece la zona ligure di Bergeggi.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie, ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di Akeke resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie, insieme al già estinto Pauli, ha rilevato una discreta diversità genetica, ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.

0: Planet News.
1: Il Lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento causato dagli scarichi industriali della Bemberg, il lago era diventato biologicamente morto. Grazie a interventi scientifici innovativi per riequilibrare l'acidità delle acque, l'ecosistema è stato progressivamente ripristinato. La fauna è tornata e l'ambiente si è rigenerato. Questa esperienza dimostra che sviluppo economico e tutela ambientale devono convivere solo attraverso scelte sostenibili e collaborazione tra enti, imprese e comunità è possibile garantire un futuro equilibrato e duraturo.

0: Planet News.
1: La gru siberiana, una delle specie di uccelli più minacciate al mondo, sta vivendo una notevole ripresa grazie agli sforzi concertati di conservazione. Negli ultimi 10 anni la popolazione di queste maestose creature è aumentata di quasi il 100%, passando da meno di 3.500 individui nel 2015 a quasi 7.000 nel 2024.
2: Nonostante i progressi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord, e l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioc e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva, che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici, ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche o igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione, perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro pare illusorio, qualcosa si può fare, e questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un rapporto sulla qualità dell'aria in Europa posiziona Italia e Polonia tra le indicazioni più preoccupanti, soprattutto per ciò che riguarda le concentrazioni di particolato fine, che è stato registrato nelle ultime stazioni di monitoraggio. Tra le evidenze, le persone superiori a 65 anni come i bambini, e anche i bambini sono in assoluto le più colpite dall'inquinamento atmosferico. Radio

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all
0: night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi suoni

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve, si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto. Lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare, l'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere. Radio.

0: Planet News.
1: Il Brasile registra un calo di più del 30% della deforestazione amazzonica rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per monitorare l'ambiente. È una svolta positiva dopo anni di gravi perdite forestali, soprattutto nelle aree colpite da agricoltura intensiva, incendi e sfruttamento illegale. Sono stati rafforzati controlli e sanzioni, proteggendo territori indigeni e promuovendo la transizione ecologica.
2: Nonostante questo, milioni di ettari restano a rischio. Il risultato rappresenta un segnale di speranza per il clima globale, dato che il Brasile ospita il 60% dell'Amazzonia.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La ricerca sulle farfalle evidenzia quanto la biodiversità sia legata alla salute degli ecosistemi e quanto sia importante proteggere gli ambienti naturali. Nelle foreste tropicali le specie colorate sono simbolo di equilibrio e ricchezza ambientale, mentre le monoculture riducono questa varietà.
2: Gli studiosi però sottolineano anche un aspetto incoraggiante. Quando le aree degradate vengono lasciate rigenerare, colori e biodiversità possono tornare a crescere. Questo dimostra che interventi di tutela ambientale, riforestazione e gestione sostenibile del territorio possono ancora migliorare la situazione. La ricerca rappresenta quindi un invito concreto a valorizzare la natura e a promuovere modelli di sviluppo più ecosostenibili.

0: Planet News.
1: Mentre gran parte del mondo affonda nella propria immondizia, la Svezia ha imparato a farne un tesoro, con meno dell'1% dei suoi rifiuti destinato alle discariche, contro una media globale che supera il 60%. La Svezia ha trasformato la gestione dei rifiuti in una delle sue punte di diamante in campo ambientale, con risultati talmente sorprendenti da spingerla da anni a importare rifiuti da altri paesi per tenere in funzione i propri impianti di riciclaggio e termovalorizzazione.
2: Nonostante i successi, il sistema svedese non è immune alle critiche. L'incenerimento, pur se tecnologicamente avanzato, non è la soluzione perfetta. Secondo molti esperti, rischia di disincentivare pratiche ancora più virtuose, come la riduzione alla fonte e il riutilizzo dei materiali. Inoltre, la dipendenza dall'importazione di rifiuti esteri potrebbe diventare un problema se altri paesi migliorassero la loro gestione interna e scegliessero di non esportare più.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale, le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre, nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
3: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante Chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
3: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto delle attività umane e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: It was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
3: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana che ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

Planet News. Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese. Dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
3: Parlano di me, una donna facile.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Immaginate una plastica che, invece di inquinare il pianeta per secoli, si scioglie in acqua in poche ore e, una volta a contatto con il terreno, lo arricchisce di nutrienti. Non è fantascienza, ma realtà. Alcuni ricercatori, in collaborazione con l'Università di Tokyo, hanno sviluppato una plastica completamente biodegradabile e atossica, destinata a cambiare le regole del gioco.
2: È fatta con ingredienti naturali come zuccheri e aminoacidi, non è solo sicura per l'ambiente, ma addirittura benefica. Se dispersa in mare, si dissolve nel giro di poche ore senza lasciare tracce nocive. E una volta finita nel terreno, si decompone in pochi giorni, rilasciando fosforo e azoto, due elementi fondamentali per la salute del suolo. È una scoperta che, se prodotta su larga scala, potrebbe cambiare il nostro rapporto con uno dei materiali più diffusi e dannosi del mondo moderno.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Sha.
1: Planet News.
2: Un giorno le finestre dei grattacieli non saranno solo elementi architettonici, ma vere e proprie centrali energetiche in grado di generare elettricità pulita. Questo futuro è più vicino grazie a OPV, la più grande finestra fotovoltaica organica trasparente al mondo, creata da un'azienda californiana. Un pannello in grado di produrre energia direttamente dalla luce solare.
3: Un edificio dotato di finestre OPV può soddisfare il 20-25% in più del proprio fabbisogno energetico. In più, assorbendo anche luce infrarossa, contribuisce a riscaldare gli ambienti e abbattere i costi di climatizzazione. Radio.

0: Planet News.
1: La questione dei rifiuti sulla Luna è da affrontare e al più presto. Ne è certa la NASA che, per farsi trovare preparata negli scorsi mesi, ha deciso di risolvere questo problema in collaborazione con l'Università dell'Alabama, con cui vuole assicurarsi che nulla vada sprecato o peggio.